ebathi Jobe udlala kamnandi ori kanja Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.